metsotso hantle fela ke robonle sekoto pele ho hora ya leshumare ha o se ho mmao na ngotse ka sekgwa o di naleng tsa sera ra o tso mmao o di naleng tsa sera.

0: la bomme ke la le konutu
1: shh buela tlase
0: reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand tsa go tloa ho 0 go ya ho 18 months o boloka 39.90
1: e ditaba tse monate
0: ha ho se bonno jana ho feta a coming super soft fleece baby grows reka se pedi ka 200 rand o boloka 39.90
1: hai bo butle o re ke boloke 39.90
0: Buela fatshe.
1: Oh, tswarelo.
0: Reka ka account ka baka layby. Ha account se fela, ho di thosa plus more fela.
2: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano? Hoo ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: E re ana ko e emetsena he motshemotle ke bele hape hobane re ke etse tsena, o tholetseng.

tabe nngwe gape kwano lapeng mona ke o latlhega ga bana ka mane ka Limpopo o na le ngwana a sethole e sale a latlhega le mo dipedi mme ba re gona bekeng tseno go ile a latlhega ngwane mongwe a batsho mofumane go latlhega ga bana bana ba latlhega bana ba latlhega kwano Aforika Borwa mme jalo ka ke bua le wena ka jeno go na le bana ba gwantileng mme ba gwantetse mane Constitutional Court a te ape mo na Gauteng metsi metsi o jwang he mo di bakeng tsa lona mono hle bathong le hlokomele jolo kha di le ra le hlokomedisa hore le be le metsi le ipokeletse metsi a mangata gobane bana ba rendota ba tlabe ba sebetsana le metšhini ya diena ya bona ba ilukisa di bakeng tse dingwe ke a utlwa gore ga ona metsi mo mong batho ba fumana metsi le tla ntetsetsa kapa le tle lengwele kwano mona go 079 7 58 5066 nomora mohala ke 079 758 5066 e tle re ga e be le tlhoka metsi mono ditraka tsa rendota di sa fitlha le nthomelele melaetsa eno gona jwale ke kgone go ba letsetsa gore sebakeng se itseng ba re ga bana metsi ditraka di a fitlha sebakeng se itseng ba re metsi metsi metsi ditraka ga ba di bone lona le ka ngwalela WhatsApp-ong ya lesedi FM gona jwale go 079 758 5066 ke etse mosebetsi ka potlako ke ba letsetse.

Oh, motho motle re a metso tsongele shumele metso mehlano ona jwale pele ho hora ya le shumele metso e medi. Make a bona le ka manka Ebony Park ke fumane molaetsa ka mono ka Thembisa ke romeletse melaetsa ho bana beso mono Shebang Ebony Park se ho tloma ho bane ba hloka metsi. Tsebang hore rainwater ntse e lukisa metšhina diena ya bona e meholo. Make itse wena ha ngolla kwa no ke tla fitisa ditaba a tsa lona. Tla metso tsole shumele metso mehlano pele ho rale shumele metso medi bua monna o tholetseng ha ona le botata ha o le ntate o skewa thula.

0: Mama di gipi neman mati always a part of me. Kegula mkiana ya waklang. Saxophone upineng ina. Jolo gaile pina ya haye. Yansen abina atsanya ula haman nati. Akimrozana ya bizwanga oreke Angela Bufil. Onzamali Amy Kiss. Mwana hole sedi FM. Mama di reale boa kia ibwana maletsa. Yalo namana ho veli. Volo la utia strada moloi. Mekia ibona malaitza lo na mwana ho WhatsApp ya le sedi bare mvololo riketlile e ke sonta ha re ka ofela mwana ho le sedi FM
1: wa listo mvololo utia strada dumela sentse ke dutsi klar butlwena tsela ho renya boraro wa listo ka mamela mino wa o monate wa le setse le sonta tranko malcolm kubunga kwa kwa tsiko. Ah, mabolo, le kaena.

0: Odom Balisto, Odom Balisto. Come a metà del Pula 88.4. Il Dresillo alle Lega Mona Lele Buona Matueva. Oh, io la cazzo, Che tal te ne serva?
1: Cotton Vololo, Outia Strata, Volisto, ma Volo Volo. Che solo fa lo stichello, Mona Mazetabon Velgo. Il Pula 89.4. Oh, ma mezza Outia Strata, Oreca Ofela. Mino Monati. Sonda sa mafelo a kgwedi ena e leng go yona Outia Strata haile radio haile e le mo chao chile
2: volalo volalo Outia Strata shapuzet ke tsona ai sonda sa ka se itsamela a monate ke mametse le Seri FM ke mametse go 88.4 bua le Vosen Fene mo re feng kgotso Dennisville tanko volalo
3: Sonta how iketlile o etsa eng re lena ne un la re ka o fe le vele moloi Outia Strata
4: all the times that keep

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Sonta how we get lile, we say, relina neun la rekao fe, live velimulu.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM.

lo hizo le langa mavuso ma vedere le bile hle haritiane le wena hape na go nyetlang o sa le tenka ka pa ka lana no la jazz mabedi di ha mahlatsi di ya ka bohlale hora ya botselela tsebeletsena ke mantla le seri FM SABC di tabatsa hora ya botselela di bolwa ke ntsane rantwa.

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ntse ke le ka go fana maito wa ka empa lalo jalo he e re ke o fe e nngwe ya dipina tsa hae e bitswang fela ka ore ke lullaby for the planet earth Khalo Mombele nna di fele wena morati wa tshebeletso ya lesedi.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: bohloko ba o latlelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Para hul, ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3 centimeters sa Savannah Premium Dry kapa Light Cider ka 199 rand. O fumane 1 GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Macho Komasu, Police City.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bara hula ha Shoprite lika shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi sa di 3-30 sa Savannah Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chain ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Ntjafana moyeng matlafala o tswe moluta